Massafort, massafort, dormi, svegliati, fa chi desta, tua moglie starà e mette in

olai da sorte, quella brutta parola in cor mi torna, le corna, cui è capron,

Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.